0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International.
7: Toată lumea trece prin momentele alea nasoale. Când parcă nu mai e nimic de făcut.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio. Torino.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: Stagger. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito...

0: Cambia almeno la cucina.
1: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
2: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
4: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio. Torino.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: Ristorante Da Dino, pentru momentele tale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Da Dino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Da Dino.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli. 011 70 49 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 04985.
0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Almanacco del giorno.
3: Venerdì 19 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Romualdo, abate fondatore dell'Ordine dei Camaldolesi, figura straordinaria del misticismo medievale. Per gli amanti dei motori, oggi si celebra anche una ricorrenza speciale in tutto il mondo: è la giornata mondiale del camper, dedicata alla libertà del viaggio su quattro ruote e al turismo itinerante. Andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo, che ci porta al 1934. Nasce ufficialmente in Italia la Rappresentanza per i Beni Culturali, il primissimo nucleo di quello che oggi conosciamo come il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, una pietra miliare per la difesa dell'arte e della bellezza del nostro paese. Facciamo un salto al 1976. L'astronauta della NASA Michael Collins, celebre, membro della missione Apollo 11, viene nominato direttore del prestigioso National Aerospace Museum di Washington, che aprirà al pubblico poche settimane dopo, diventando uno dei musei più visitati al mondo. Nel 1999 a Bologna si firma la storica dichiarazione di Bologna. 29 ministri europei dell'istruzione siglano un accordo per uniformare i percorsi di studio universitari in Europa, dando vita a quello che oggi chiamiamo processo di Bologna e facilitando la mobilità degli studenti. Gli auguri di oggi, allora, tanti auguri a un protagonista dello spettacolo italiano, compie gli anni oggi Francesco Pannofino, attore, doppiatore, straordinaria voce di star del calibro di George Clooney e Denzel Washington, e spegne le candeline oggi anche Roberto Baggio. Nato il 19 giugno 1967, il divinco Dino, uno dei calciatori più amati e iconici della storia del calcio mondiale, vincitore del Pallone d'Oro nel 1993. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
2: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: stagione. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Notte di fuoco a Mosca, bersagliata da un'ondata di droni ucraini. La politica interna, scossone nei sondaggi politici firmati da Utrend. Una prima traccia concreta nelle ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 11 giorni fa da una casa famiglia, Civitella Alfedena. E poi la scuola, 527.000 studenti hanno superato lo scoglio della prima prova della maturità. Tra poco, restate con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio

0: messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. È stata una notte di fuoco a Mosca, bersagliata da un'ondata di droni ucraini, colpita una raffineria di petrolio, una gigantesca nube nera sovrasta la città e tutti gli scali aerei sono stati chiusi per sicurezza. Durissimo il commento del presidente Zelensky: se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Immediata l'ira del Cremlino che minaccia attacchi massicci in risposta. Nel frattempo sul fronte diplomatico il Consiglio europeo ha stabilito che non ci sarà alcuna normalizzazione per la Russia negli eventi sportivi e culturali internazionali finché non ci sarà una pace giusta. La politica interna, scossone nei sondaggi politici firmati Utrend per Sky TG24, il Movimento Futuro Nazionale di Roberto Vannacci sorpassa la Lega di Matteo Salvini balzando al 5,9% contro il 5,8% del Carroccio. Fratelli d'Italia si conferma primo partito al 27,8, mentre crescono anche il Partito Democratico al 22,2 e Forza Italia all'8,2. Segno invece meno per il Movimento 5 Stelle, che scivola al 12,1, secondo la rilevazione. Resta alto il dissenso verso l'esecutivo. Il 55% degli italiani esprime un giudizio negativo sul governo Meloni. E ora cronaca: c'è una prima traccia concreta nelle ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 11 giorni fa da una casa famiglia a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Su un sentiero di montagna è stato ritrovato un fermaglio rosso appartenente alla più piccola. Le ricerche si concentrano ora nella riserva naturale La Camosciara. Ore di angoscia per i genitori. Il padre ha lanciato un appello ai negozianti della zona affinché segnalino chiunque acquisti prodotti senza glutine, dato che la figlia minore è celiaca. In primo piano anche la scuola: oltre 527.000 studenti hanno superato lo scoglio della prima prova della maturità. Tra le tracce più gettonate dei ragazzi spicca il testo di Mario Calabresi sulla fatica, insieme a Pavese, Brancati e al discorso di Saragat alla Costituente. Tra i banchi c'era anche un candidato d'eccezione, il cantante Pupo, che a 70 anni ha deciso di rimettersi in gioco. Oggi per i ragazzi è già tempo di seconda prova con le materie di indirizzo, versioni di latino al classico, matematica allo scientifico. E ieri a Roma anche l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini. Papa Leone XIV ha celebrato i funerali nella Basilica di San Pietro davanti a cardinali ed esponenti del mondo politico, ricordando il suo impegno contro il relativismo. La Chiesa italiana gli deve moltissimo, ha detto il pontefice. Oggi la salma è trasferita a Reggio Emilia per una seconda funzione in cattedrale. Lo sport in chiusura: partiamo dal calcio ai mondiali 2026. È già tempo di esami per il Brasile di Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio all'esordio nella notte verde oro affronteranno Haiti. Sorride invece il Messico, prima squadra a qualificarsi ufficialmente ai sedicesimi di finale. Guardando l'Italia arriva il via libera dell'ANAC per Giovanni Malagò, l'ex capo del CONI, è ufficialmente eleggibile alla presidenza della FIGC per le elezioni del 22 giugno. In casa Inter infine ufficiale il rinnovo del tecnico Cristian Chivu, che guiderà la primavera nerazzurra fino al 2028. Ed è tutto per questa edizione. A voi l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Restate in nostra compagnia.
2: Dor de Folklore. Dor de Folklore. Emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: 356-5591-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Rinviati i colloqui Washington-Teheran dopo il forfè di Vance, solstizio d'estate dal caldo opprimente un weekend tra afe e umidità, il cielo di Mosca sotto attacco di 200 droni ucraini, bombe russe a Kharkiv, maturità, oggi la seconda prova, latino al classico, matematica, allo scientifico. Tra poco restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo iraniano Masoud Pezeshkian hanno firmato a distanza il memorandum d'intesa mercoledì sera. Trump lo ha firmato durante una cena a Versailles con Emmanuel Macron. Cambiamo argomento, torniamo in Italia, una giornata pienamente estiva e calda su tutta la penisola con sole splendendo ovunque, quella di oggi, mentre lo sviluppo di nubi comuniformi rimane confinato essenzialmente ai soli rilievi alpini e appenninici con brevi ma intensi temporali di calore. Temperature in salita con minime notturne stabilmente sopra i 20 gradi e massime diurne fino a 38 gradi al centro-nord e 34 gradi al sud. Andiamo ora all'estero. La guerra in Ucraina in primo piano ci porta nuovamente a vedere tutta la situazione che stiamo vivendo in questo paese. Le forze russe hanno lanciato nella notte diverse bombe plananti su Kharkiv, danneggiando decine di abitazioni e ferendo almeno 6 persone. Lo hanno riferito le autorità locali, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. La maturità oggi, la seconda prova, latino al classico, matematica allo scientifico, il tempo a disposizione varia a seconda delle discipline. Studenti spiazzati invece dalle tracce che sono state loro proposte quest'anno, anche se l'uscita da scuola al termine delle prove è prevalso comunque l'ottimismo, l'ansia è passata e gli studenti hanno rotto il ghiaccio. Ora pensano a cosa li attende oggi quando

0: devono affrontare questa seconda prova. In chiusura la pagina dello sport ci porta ai mondiali 2026, Messico ai sedicesimi, 1-0 la Corea del Sud, Canada un infortunio shock per Coné, secondo turno della fase a gironi, i centroamericani sono i primi a conquistare il passaggio di turno, i nordamericani asfaltano il Qatar 6-0, Svizzera, Bosnia e Erzegovina finisce 4-1, tutto accade in 20 minuti. Cechia, Sudafrica, un pari 1-1. È tutto anche per questa edizione. Vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto. State con noi.
1: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino, si rallenta tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza e tra Site Pianezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade regionali. Per questo appuntamento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Torino International. Love his music.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le principali notizie. NATO, Crosetto, gli impegni si rispettano, altrimenti si esce. Iran e USA rinviati i negoziati previsti oggi in Svizzera. Maturità 2026, oggi la seconda prova, materie, orari e durata per ogni indirizzo. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Se si decide di stare in un'alleanza militare come la NATO, bisogna rispettare gli impegni presi con gli alleati, altrimenti si sta fuori. E questo è il messaggio lanciato dal ministro della difesa Guido Crosetto al termine della ministeriale NATO a Bruxelles, dove il tema centrale è stato il futuro dell'alleanza e il ruolo crescente degli europei nella sicurezza comune. Non è una cosa che si discute, ha spiegato Crosetto parlando degli obiettivi fissati dalla NATO. Il tema non è rispettarli in un anno, in due o in cinque. L'impegno è al 2035, ma se si vuole far parte dell'alleanza, quell'impegno bisogna rispettarlo. Per gli esteri, i negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma è arrivata dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. La logistica di questi negoziati non è mai stata semplice o prevedibile. Per il momento il vicepresidente non partirà per la Svizzera, aveva detto un portavoce della Casa Bianca, aggiungendo tuttavia l'auspicio di iniziare i colloqui tecnici il prima possibile. E anche da Teheran erano arrivati segnali di incertezza. L'agenzia iraniana Tasnim aveva infatti riferito che non c'è nulla di confermato riguardo al viaggio della delegazione iraniana in Svizzera. Il rinvio è giunto a pochi giorni dalla firma dell'intesa preliminare sottoscritta separatamente dal presidente degli Stati Uniti Trump e da quello iraniano Pezeshkian. La cronaca con la seconda prova in programma quest'oggi. Arriva per molti studenti la fase più temuta dell'esame di maturità 2026, quella dedicata alla materia caratterizzante ciascun indirizzo. Tra le principali discipline figurano il latino per il classico, la matematica per lo scientifico, la lingua straniera per il linguistico, l'economia.

0: aziendale per l'indirizzo amministrazione, finanza e marketing e le discipline tecniche e progettuali per i percorsi tecnologici, nonché le prove teorico-pratiche per artistico, musicale e coreutico. Economia, il trasloco può diventare motivo di stress, non solo per via degli scatoloni e dei mobili da trasportare, ma anche per le pratiche amministrative da gestire, comprese quelle che riguardano le utenze domestiche. Districarsi nella burocrazia, nel cambio utenze, spesso infatti comporta una spesa in termini di denaro e fatica, ma dal 1° luglio tuttavia le cose potrebbero semplificarsi. Grazie alle nuove disposizioni introdotte da ARERA, infatti, sarà possibile effettuare la voltura dell'utenza del gas contestualmente al cambio fornitore, come avviene già per quella elettrica dal 2021. E chiudiamo con lo sport: il Messico batte la Corea del Sud per 1-0 nel match valido per la seconda giornata del gruppo A dei Mondiali 2026. I padroni di casa si impongono e con 6 punti in classifica conquistano in anticipo la qualificazione ai sedicesimi di finale del torneo. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
1: Atenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino in

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si segnalano code tra Marene e Fossano in direzione Savona, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade regionali. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori sulla provinciale 3 Saluggia-Gattinara si viaggerà a senso unico alternato in comune di Carisio dalle 7.30 alle 12.30 di domani, sabato 20 giugno. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

0: le 12 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Centro-sinistra, Schlein allarga la foto. Con Renzi mai messo veti. Ucraina, l'Unione Europea adotta conclusione all'unanimità. Antonio Costa e dialogo con la Russia. Maturità 2026, oggi la seconda prova. Al classico la versione di latino di Quintiliano. Allo scientifico il livello del lago di Bracciano e lo studio di funzione. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Tra poco.
6: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, mai messo veti, il programma lo scriveremo tutti insieme da settembre. Tocca degli Schlein placare i malumori più o meno espliciti degli esclusi dal selfie a 4 con Giuseppe Conte e i leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Bonelli e Fratoianni. La testardamente unitaria segretaria del PD ha fatto un mantra dello stop ai veti in questi anni. L'alleanza progressista è più larga rispetto alla foto del pranzo tra i leader PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, dice Schlein. L'abbiamo costruita nei tanti comuni e nelle tante regioni dove ci siamo candidati insieme. Abbiamo vinto insieme e governiamo insieme senza avere un problema. Quindi l'alleanza progressista è già più larga. Ci spostiamo agli esteri. Durante la lunga discussione sull'Ucraina nel Consiglio europeo a Bruxelles, diversi leader hanno segnalato che in conformità con i trattati il presidente Antonio Costa è il naturale rappresentante degli interessi dell'Unione. Lo riferisce un alto funzionario UE dopo che i capi di Stato e di Governo hanno approvato all'unanimità le conclusioni del Consiglio europeo a 27 sull'Ucraina, cosa che non succedeva da tempo. Riguardo ai recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino, il presidente Costa ha spiegato di aver chiesto al suo ufficio di aprire un canale diplomatico con la Russia. L'obiettivo è essere pronti al momento opportuno a difendere gli interessi dell'Unione Europea. La cronaca: dopo la prima prova di italiano, la maturità 2026 prosegue quest'oggi con la seconda prova scritta. Agli studenti del liceo classico un testo di Marco Fabio Quintiliano. Obiettivo: tradurre il passo, contestualizzarlo e rispondere ad alcune domande di comprensione e analisi del testo. Quintiliano è un autore proposto 3 volte per lo scritto di latino, l'ultima risale al 2013. Allo scientifico, nella prova di matematica, uno dei 2 problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo è uno studio di funzione nella sua formulazione classica. Scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo amministrazione, finanza e marketing, discipline turistiche aziendali per gli istituti tecnici del settore economico,

0: indirizzo turismo, progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo costruzione ambiente e territorio. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo, 4 ore al classico, 6 ore allo scientifico e 18 ore distribuite su 3 giorni per l'artistico. Economia stretta sui call center, addio alle chiamate commerciali senza autorizzazione. Da oggi 19 giugno entrano in vigore nuove regole contro il telemarketing aggressivo nel settore dell'energia. Gli operatori di luce e gas non potranno più contattare i consumatori per proporre contratti tramite telefonate o messaggi promozionali senza un consenso preventivo esplicito e documentabile dall'utente. Di fatto non sarà più il cittadino a dover dimostrare di non aver autorizzato una chiamata, ma saranno le aziende stesse a dover provare di avere il consenso necessario per contattarlo. In caso contrario, i contratti conclusi attraverso contatti illegittimi potranno essere contestati e dichiarati nulli. Chiudiamo con lo sport, torna la MotoGP con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Da oggi fino a domenica 21 giugno il motomondiale torna in pista a Brno per la nona gara della stagione. Si riparte dal successo di Marc Marquez, la 100ª vittoria della carriera, e dal disastro Aprilia in Ungheria. Il leader della classifica piloti è Marco Bezzecchi con 20 punti di vantaggio sul suo compagno di squadra Jorge Martin, 180 contro 160. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Scintille in maggioranza sulle preferenze, l'opposizione chiede lo stop dei lavori. Ucraina, attacco missilistico su Kiev nella notte, udite esplosioni, a Mosca è stata colpita una raffineria. Maturità tra le tracce pavesi, calabresi, Usman, Bianucci e la Costituente. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione. Da Stefano Boeris, la politica, il nodo delle preferenze viene al pettine con la spaccatura lineare degli alleati di governo. Fratelli d'Italia e noi moderati a favore, Lega e Forza Italia invece contrari. Dopo il botta e risposta tra il leader di Forza Italia Antonio Tajani e il meloniano Giovanni Donzelli, le opposizioni in Commissione Affari Costituzionali partono all'attacco e chiedono di sospendere i lavori in attesa di un chiarimento nella maggioranza. Che senso ha, si domandano, andare avanti con una discussione parlamentare sempre più finta? Solo ieri erano stati accantonati per una discussione interna al centrodestra gli emendamenti sulle preferenze. All'origine dello scontro l'uscita di Tajani, che nella stessa giornata in cui il ministro delle riforme Elisabetta Casellati mette a verbale la sua contrarietà, ricorda l'esistenza di un accordo complessivo per non inserirle, motivo per cui si va in quella direzione. Per gli esteri non accenna a placarsi la situazione in Ucraina. Durante la notte l'amministrazione militare di Kiev e l'aeronautica militare delle forze armate ucraine hanno dichiarato un allarme aereo in diverse regioni a causa della minaccia di un possibile utilizzo di armi balistiche da parte della Russia. Poco dopo la capitale è stata colpita da un attacco missilistico. Sono stati uditi il rumore di un missile e 2 esplosioni. Le persone sono scese in strada e si sono dirette di corsa verso i rifugi. La risposta non si è fatta attendere. Diversi droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di Mosca. Lo ha dichiarato proprio il sindaco della capitale russa. La cronaca. Un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, è tra le tracce proposte alla prima prova scritta degli esami di maturità. Per il test argomentativo B1 l'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat. Lo scrittore Cesare Pavese e la poesia Passerò per Piazza di Spagna è una delle tracce proposte ai maturandi, ai quali viene chiesto di analizzare e interpretare il testo letterario e di rispondere ad una serie di domande, ma anche un brano del giornalista e scrittore Piero Banucci, tratto da Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire sulla creatività scientifica, e infine Vitaliano Brancati e un brano tratto dal suo testo in prosa I piaceri. Economia, la stagione delle trimestrali si è

aperta con tutte le premesse per un atteggiamento difensivo, inflazione ancora alta, geopolitica instabile e divari tra i consumatori più ampi del passato. Eppure le società statunitensi hanno inviato ai mercati un messaggio chiaro in controtendenza. A leggerlo così è Robert White, manager di LEG, che individua nell'intelligenza artificiale il principale motore di crescita strutturale. Se il contesto macro è complesso, quello micro si mantiene solido, osserva White. E chiudiamo con lo sport. Ora che l'organizzazione dirigenziale è stata definita, con l'arrivo di Carnevali anche Luciano Spalletti è più sereno. Sereno ma non soddisfatto, perché ora vuole che gli obiettivi di mercato già concordati con Comolli trovino completezza col nuovo amministratore delegato, chiamato al difficile compito di vendere gli esuberi al miglior prezzo possibile per incassare quei milioni necessari per i 5 colpi che ha in mente il tecnico toscano per la Juventus 2026-27. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Al momento, lungo le strade del Piemonte, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo quindi che per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione è a vostra disposizione il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Come? Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire. Sono persone.
8: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Torino International.

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni: migranti, Meloni e 18 leader dell'Unione Europea, attuare norme sui rimpatri, inclusi gli hub. Unione unita sull'Ucraina, sanzioni contro Mosca, bando da sport e cultura per la Russia. Morta bimba di 4 anni in un incidente

Critica un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi. È questa la richiesta che arriva dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dalla Premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici UE si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. Per gli esteri, il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina. È la prima volta da oltre 18 mesi, nel dicembre 2024, che sono state approvate da tutti i 27 gli Stati membri. I paesi hanno anche dato il via libera al fatto che il rinnovo delle sanzioni settoriali alla Russia sia annuale e non più semestrale come prima. La cronaca: una bimba di 4 anni è morta e 2 persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 del mattino di oggi sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano nel Barese. I feriti sono una 38enne trasportata in codice rosso al policlinico di Bari per politrauma e un 37enne classificato come codice rosso e portato all'ospedale di Venere di Bari per trauma alla gamba sinistra e trauma cranico. Economia: in un contesto in rapida evoluzione in cui innovazione biotecnologica, medicina di precisione e tecnologie emergenti stanno ridefinendo lo sviluppo terapeutico, UCB, azienda biofarmaceutica globale, sta attuando una strategia intenzionale e mirata per accelerare l'innovazione attraverso una serie di acquisizioni e partnership globali. Questi investimenti riflettono l'ambizione di lungo termine dell'azienda di scoprire e sviluppare terapie trasformative che vadano oltre il trattamento dei sintomi, puntando a modificare e potenzialmente curare le malattie, è quanto si legge in una nota. Chiudiamo con lo sport. Le immagini di lui che accompagna la figlia Noemi all'altare meno di un mese fa rendono l'idea di chi fosse Igor Protti più di qualsiasi parola. L'attaccante del Bari e del Livorno è morto stanotte a soli 58 anni. Classe 1967, come Baggio, ha rappresentato perfettamente quella generazione di calciatori anni 80 e 90 che davano l'impressione di poterli incontrare al bar e parlarci tranquillamente, senza i filtri degli uffici stampa e il VIP da cantante trap che viviamo adesso. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.

0: In Consiglio regionale del Piemonte è stata la settimana della maratona per la revisione del voucher scuola, ovvero dei sostegni economici stanziati dalla Regione Piemonte per le famiglie e distribuiti in base all'indicatore della situazione economica equivalente. Questa è stata la prima misura che si è intestata politicamente la nuova assessora all'istruzione Daniela Cameroni, la quale ha sostituito Elena Chiorino, caduta dopo lo scandalo della bistecchieria d'Italia, che l'ha vista coinvolta insieme all'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Eugenio Zappalà. Ieri è arrivata l'approvazione dell'Aula dopo 4 giorni a fronte dell'ostruzionismo delle opposizioni che hanno presentato 6.224 emendamenti di consiglio. Il presidente del parlamentino piemontese Davide Nico aveva convocato l'assise per 3 giorni dal 15 al 17 di giugno, ma visto il muro contro muro fra maggioranza ed opposizione a Palazzo Lascaris ha dovuto aggiungere giovedì e venerdì, ipotizzando una nuova convocazione anche per la settimana Ventura. Quindi cosa cambierà? Il voucher A, destinato all'iscrizione della frequenza nelle scuole paritarie, la sola ISE viene elevata a 30.000 euro. Per il voucher B, dedicato a libri di testo, trasporti, materiale didattico e attività integrative, la revisione consentirà di aumentare il numero delle famiglie sostenute e di coprire fino alla fascia ISE di 15.748 euro, una soglia mai toccata nella storia del Piemonte, sottolineano da Via Alfieri, dove riepilogano quanto entrerà nelle tasche per il voucher B delle famiglie. Per ISE da 0 a 4.000 euro l'importo sarà tra 125 e 150 euro per la scuola primaria, tra 250 e 300 per la scuola secondaria di primo grado e tra 400 e 500 per la scuola secondaria di secondo grado. Per l'ISE da 4.000 a 9.000 l'importo sarà compreso tra 75 e 100 euro per la scuola primaria, andando ad arrivare fino a 300 euro per la scuola secondaria di secondo grado. E infine per l'ISE da 9.000 a 15.000 fino a 50 euro per la scuola primaria, fino a 100 euro per la scuola secondaria di primo grado e fino a 200 euro per la scuola secondaria di secondo grado. Adesso questo è il quadro dei sostegni revisionati dalla Giunta Cirio. La terza edizione della giornata della salute si terrà sabato 20 giugno a Orbassano con appuntamento dalle 10 alle 12. La manifestazione dedicata al benessere, al movimento e alla presentazione prevede una serie di attività all'aperto a cui possono partecipare tutti i cittadini, compresi gli animali domestici. Il programma si svilupperà nel corso della mattinata con una passeggiata nel parco interno, una sessione di riscaldamento muscolare ed esercizi di postura e movimento. L'iniziativa è promossa dall'azienda ospedaliera San Luigi Gonzaga di Orbassano in collaborazione con il Custorino e Just the Woman I Am. Quest'anno l'evento cambia la sua tradizionale collocazione primaverile del mese di aprile, solitamente legata alla Giornata Mondiale della Salute, per spostarsi al ridosso dell'estate in occasione della storica festa del San Luigi che si celebra il 21 di giugno. Dal 24 di giugno al 1 di luglio Torino accoglierà l'invasione più divertente dell'estate in occasione dell'uscita nelle sale cinematografiche di Minions and Monsters. Universal Pictures porta nel capoluogo piemontese una serie di iniziative speciali che trasformeranno la città in un palcoscenico dedicato alla magia, all'immaginazione e all'inconfondibile follia dei Minions. L'iniziativa, realizzata con il patrocinio della città di Torino e la collaborazione di Turismo Torino e Provincia e del Museo Nazionale del Cinema, coinvolge alcuni dei luoghi simbolo della città a partire dalla Molle Antonelliana. In Minions and Monsters i celebri pasticcioni aiutanti gialli si trovano coinvolti in una nuova folle avventura che li vede conquistare Hollywood, diventare star del cinema, perdere tutto, scatenare i mostri nel mondo e infine unirsi per salvare il pianeta dal disastro che loro stessi hanno provocato. L'intrattenimento è assicurato per tutta la famiglia in questo film distribuito in Italia da Universal Pictures dal 1 luglio in tutte le sale, che unisce comicità, fantasia e spettacolo. Final de ediție, parla con Cosimo, ultima ediție din această săptămână, aici pe 90.0 FM, Mary on the Road, după orele 15, DJ Nick ceva mai târziu cu multe, multe hituri pregătite special pentru voi, ascultătorii Radio Torino Internațional, iar eu vă doresc un weekend superb să aveți, va fi cald, va fi bine, așa că profitați de acest timp și, de ce nu, haideți cu toții la mare. Zi frumoasă pe luni!
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano. Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Red Tour International. Oggi ci spostiamo nella zona parte europea, quindi nel napoletano, perché abbiamo il telefono Stessi. Ciao Stessi.
2: Ciao Cosimo e ciao a tutti.
1: Ciao, allora, vero nome Anastasia Celio. Come mai? Da dove nasce questo nome Stessi?
2: Cosimo, in realtà Stessi nasce in maniera molto semplice, cioè tra me e la mia migliore amica, insomma, eravamo adolescenti. E Anastasia è un po' lungo, no? Se lo vuoi dire velocemente ci metti un po' di tempo, quindi io dissi, fai una cosa, proviamo con Stessi, e da lì lei fu l'unica da sempre a chiamarmi solo lei Stessi. Ho scelto poi di mi piaceva e l'ho scelto proprio come nome artista.
1: Quindi è un diminutivo proprio del nome, non ci ho pensato a questo.
2: Sì, Stessi è un po' quella, è un napoletano internazionale, quindi mi suonava un po' così e quindi ho detto mi piace, lo scelgo. Molto semplice, insomma.
1: Oggi presentiamo il tuo singolo, che è il tuo nuovo singolo, appunto, che è Scavas. Io quando ho letto il titolo ho detto, ma che lingua è? Perché leggevo scavese, no? Scavese. Poi dopo quando ho letto la traduzione, che è scalza, ho detto, no, ma questo è mio dialetto, quindi Scavas.
2: Esattamente, Scavas con l'accento sulla A, esatto, l'hai detto benissimo Cosimo.
1: Beh, sono di parte,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì, sì. Esatto, sì. Sì, Scavas in realtà non è solo una canzone, ma è veramente un testo molto biografico per me, perché è un viaggio proprio interiore. Ed è un invito comunque a superare i propri limiti, no? A non fermarsi anche appunto quando il cielo non è blu. Quindi questo è molto molto biografico. Infatti sono felicissima perché fino ad oggi, insomma, non ho mai fatto uscire un brano, diciamo, che parlasse proprio di me, no? Della mia esperienza. E sono felice perché sta dando ottimi risultati, insomma, la gente piace, quindi sono felice di questo.
1: Anche perché appunto già dal titolo ti mette proprio a nudo, quindi camminare scalza è proprio il contatto, esatto. Il contatto con la natura.
2: Esattamente, preso in pieno proprio il significato.
1: Ok, questo singolo è una collaborazione appunto di Papik e Stessi, quindi una nuova collaborazione, un nuovo progetto.
2: Sì, diciamo. Allora, questo, il progetto è Stessi, i Papik sono gli esecutori materiali dei brani, quindi i musicisti, e oltre insomma ad essere i musicisti dei brani, c'è quindi una questione appunto di ecco, collaborazione musicale, lavorativa anche appunto, c'è proprio una familiarità, un rapporto che ci vogliamo speciale, ci vogliamo molto bene, perché Paco Di Maso, che è il mio produttore, scrittore e compositore dei brani, sono come fratelli, Nerio, Poggi e lui, no? E Paco. E quindi ti conosco da più di 30 anni e diciamo siamo una famiglia.
1: Allora, io direi andiamo a sentire Scavas, così poi dopo parliamo anche un po' del videoclip, ok?
2: Certamente, vai.
1: Buon ascolto, Scavas, Stessi.

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati con Stessi, avevo sentito questa canzone anche appunto è cantata in napoletano, quindi però un napoletano molto moderno, perché musicalmente è un suono molto attuale, no? E normalmente quando si parla di musica napoletana si pensa a neomelodico, in questo caso assolutamente non è così, perché il pop, che poi è, diciamo, è più R&B.
2: Esattamente, esatto, sì, R&B soul. E sì, ha quel tocco anche di internazionale, perché mi piace molto combaciare il napoletano con l'inglese, perché non so, suona bene, no? Perché diciamo che il napoletano è molto gruoso nelle canzoni, tanto quanto l'inglese. Quindi è bello, insomma, fare questo connubio, mi piace tanto.
1: Sì, sì. Ci sono altre canzoni nel passato, appunto, che tu, prima di far uscire questo brano, hai fatto già uscire. Ora volevo nominarne qualcuna. Ad esempio, il tuo primo album è stato Catch Up, dove appunto c'è successivamente il brano Mezza Gente.
2: Benissimo, sì. Okay. Sì, Mezza Gente appunto parla, ecco, della solitudine, no? Da come si legge il testo, e la solitudine comunque è quel momento in cui pensiamo, sogniamo, riflettiamo, parliamo con noi stessi, quindi in quei momenti può diventare quasi un'amica, no, Cosimo? Sì. Ci mette proprio davanti alla nostra essenza e a quello che siamo davvero. Poi chiaramente ci sono tante sfumature della solitudine, c'è chi la sceglie perché magari si sta bene, chi ama stare, ecco, con se stesso, trova un suo equilibrio, e poi esiste anche la solitudine più scura, quella più difficile, che prima o poi tutti attraversiamo, quindi sentirsi soli anche in mezzo alla gente, appunto.
1: Nel nuovo progetto appunto di quest'anno cambi etichetta e sei con l'Alma Music, e c'è un'altra canzone che è uscita poco prima di Scouts, è Per un momento.
2: Esatto, sì. Sì, Per un momento, vabbè, a me piace tantissimo quella, è una canzone appunto d'amore. Sono quelle cose in cui tu pensi un attimo, no? Quindi per un momento. E appunto in qualsiasi momento pensi alla persona che ami, ti accontenti anche solo di pensarla un momento. E quando ami, appunto, ti accontenti di quel momento.
1: È giusto così. So che queste due canzoni però anticiperanno un album che non si sa ancora quando uscirà.
2: Allora, l'album, Cosimo, ti spoilerò che uscirà probabilmente verso ottobre.
1: Ok, quindi facciamo passare l'estate con i singoli, assaporeremo questa uscita.
2: Esatto, sì. Dobbiamo ancora scegliere il titolo, quindi
1: è la domanda che volevo fare. Mi avrebbe
2: fatto piacere. Esatto, lo immaginavo. Volevo spoilerarlo, però purtroppo siamo in fase di decisione. I pezzi ci sono, però il titolo ci stavo pensando.
1: Ma è sempre quello l'ultimo che poi viene cucito sopra, in base poi alle emozioni, in base alla cosa che magari più ha un significato in tutte le canzoni, quella che poi sarà poi il titolo dell'album. Quindi è giusto che viene scelta poi con calma, senza avere fretta.
2: Sì. Poi esce random, così... Come quando Paco scrive i testi, non lo so come fa, li scrive in 5 minuti, proprio di getto, di pancia.
1: Vabbè, questa è la bravura, quindi. Allora, io Stessi ti volevo ringraziare tantissimo di averci fatto sentire Scavat e di averci fatto anche camminare insieme a te, Scavat, perché comunque abbiamo messo anche noi i piedi a terra, aver sentito la temperatura della terra, oggi come oggi un po' più calda, perché comunque stai cominciando a fare caldo abbastanza, però almeno abbiamo viaggiato con te nella natura.
2: Cosimo, io ringrazio io di aver questa occasione, veramente per me è bellissimo comunque sempre parlare, conoscere persone anche appunto che se ne intendono, e anche attraverso le radio parlare appunto con le persone, no? Quindi è comunque una conoscenza piacevole, e ti ringrazio veramente,
1: e
2: mi fa tantissimo piacere che ti piace il brano, soprattutto.
1: Beh, quello è il minimo. Io ti ringrazio te, perché veramente parlare poi della mia terra, parlare di queste emozioni, no? Che di sentire anche nel linguaggio che mi ricorda i posti dove ho vissuto le vacanze d'infanzia, e quindi per me è tanto.
2: Sì, e poi dai, qualche volta puoi ritornarci, magari ci incontriamo.
1: Ma
2: mi sarebbe un piacere.
1: Ci sono venuto 2 anni fa, non hai detto che non ritorni, quindi.
2: Ah, ok, quindi ogni tanto ti fai in giro, insomma. Ottimo.
1: Io intanto ti ringrazio tantissimo di averci presentato Scavo e di averci raccontato un po' della tua storia musicale.
2: Grazie a te Cosimo e un saluto a tutti.
1: Ciao Stacy, alla prossima.
2: Ciao, alla prossima, a presto. Un abbraccio.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito.

0: Stati Uniti, Iran in Svizzera, monito di Teheran, sono vincolati alle nostre linee rosse. Raid aerei di Israele nella notte in Libano, 16 morti. Meloni, 18 leader UE, attuare le norme sui rimpatri. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
1: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Venerdì 19 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato, l'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. Il ministero degli esteri di Berna in un messaggio dice che la Svizzera resta disponibile a facilitare il negoziato e che il lavoro preparatorio prosegue senza indicare una nuova data per i colloqui. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse, se cedono daremo una risposta schiacciante, dice il capo negoziatore di Teheran. In Medio Oriente l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise nei raid. L'IDF rende noto che 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi stanotte in uno scontro a fuoco con Hezbollah nel sud del Libano. Ora tutto il paese deve bruciare per ogni lacrima di madre israeliana, piangono 1000 madri libanesi, afferma il ministro della sicurezza nazionale israeliano. Cambiamo argomento, un'implementazione rapida nelle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è quanto chiedono Giorgia Meloni e Matt Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei indirizzata ai vertici UE. Alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Altri paesi stanno lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. E oggi è in corso la seconda prova. E oggi la seconda prova scritta per circa 537.000 studenti. Stanno affrontando l'esame di maturità. Al classico si chiede di tradurre dal latino il manuale di pedagogia e retorica di Quintiliano, la formazione dell'oratore. Allo scientifico nella prova di matematica due problemi. Secondo quanto appreso l'ANSA, uno è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo è uno studio di funzione. La cronaca, due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti in un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. L'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo due bambini che erano nell'area verde con le loro famiglie. Il primo sarebbe riuscito a fuggire, mentre il secondo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza al collo e strattonato violentemente in quello che gli inquirenti descrivono come un tentativo di strangolamento. In chiusura ai mondiali di calcio è già tempo di esame per il Brasile di Ancelotti. I verdi oro affronteranno nella notte Haiti a Filadelfia dopo il pari con il Marocco. La squadra può e deve fare di più, ha detto il CT della Seleção. Entusiasmo invece per gli Stati Uniti, che avranno il match point per passare il turno contro l'Australia a Seattle. Il Messico è prima squadra a qualificarsi ai 16esimi di finale dopo aver sconfitto 1-0 la Corea del Sud. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia e ipoteca la qualificazione. Lo stesso fa il Canada, che supera 6-0 il Qatar. In Italia il parere dell'ANAC chiesto dal ministro Abodi, dal via libera all'ex presidente del CONI Malagò per la guida della FIGC, si vota il 22. L'Inter conferma l'accordo con Chivu, sarà allenatore nerazzurro ancora fino al 2028. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Che intenzioni hai adesso?
3: Vedere il mondo.
4: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
3: Sì.
5: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
6: Questo è Merion the Road.

0: loro sono i Take That, You Are a Superstar, e sono ancora delle superstar seguitissime ovunque, tant'è vero che continuano a fare concerti, anche se attualmente sono concentrati unicamente nel Regno Unito, in particolar modo a Manchester. Bentrovati nell'appuntamento di Mero on the Road, 15:10, prima ora, nel pomeriggio di Torino International. Io sono Maria Teresa Mirelli e vi aspetto per restare qui con me fino alle 17.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: Dead, lei Olivia Rodrigo, attualmente impegnata negli Stati Uniti e in Canada per quello che è il suo tour mondiale 2026. Per riascoltarla in Italia, dove ha già fissato due date, dovremo però attendere il 2027, esattamente il 27 e il 28 aprile, quando sarà di scena all'Unipol Dome appunto di Milano. Ma visto che iniziamo il nostro appuntamento di Mary on the Road, facciamolo subito con una novità. Come ogni venerdì c'è la prima uscita discografica tutta italiana con un'artista che è ritornata e che si sta facendo risentire. Lei è Madame, ha deciso di far uscire questo singolo proprio per accompagnare l'estate e a candidarsi magari a diventare un vero e proprio tormentone estivo, anche perché il brano parla di libera interpretazione ed è una sorta di gioco mamma non mamma. Non so se ve lo ricordate, una volta si raccoglieva la classica margherita e poi iniziava a dire mamma non mamma, mamma non mamma, insomma c'erano i petali che servivano in questo modo a raggiungere lo scopo principale, che era quello ovviamente di far sì che alla fine la determinata persona alla quale avevamo pensato ci potesse amare. E beh, questo è un po' il titolo che richiama il gioco e che andiamo a presentare nella nostra prima ora di Mary on the Road. Madame, mamma non mamma.
1: Torino International.

0: avete notato in questo periodo, se amate la TV, beh, c'è poco da vedere. Qualche volta trasmettono anche dei film di prima visione, ma chissà di quale anno e soprattutto da quale, insomma, paese arrivino. La maggior parte, chiaramente, dei prodotti per TV sono legati o alle repliche o, in questo caso, al calcio, alle partite che sono distribuite lungo la giornata, visti ovviamente i vari fusi orari. E a proposito di partite, non vado di certo a commentare i risultati o i calciatori più interessanti, vado ancora una volta a riportare quello che i giapponesi ci insegnano e che sono stati eletti come tifosi e calciatori più puliti e rispettosi dei mondiali di calcio 2026. Perché se la maggior parte dei tifosi lascia lo stadio pieno di sporcizia, non è il caso dei giapponesi, come è avvenuto in occasione della partita al Dallas Stadium, dove hanno tirato fuori dei sacchetti dalla spazzatura blu e hanno iniziato a raccogliere cartacce, bicchieri e bottiglie rimasti sugli spalti. Stessa cosa per i calciatori, quindi i mitici samurai blu, che hanno lasciato lo spogliatoio dello stadio completamente immacolato, piegando persino gli asciugamani. Questo gesto è diventato chiaramente virale sui social, sono stati raccolti complimenti da parte di tutto il mondo e qualcuno si domanda: ma perché lo fanno? Intanto non è la prima volta che succede, perché è già accaduto in occasione dei mondiali del 2022 in Qatar, in Russia nel 2018, anche nel 1998 in Francia. Per i giapponesi questo comportamento è assolutamente naturale, perché tutto parte fin da piccoli, addirittura nelle scuole elementari, medie, dove non esiste la figura del bidello come la intendiamo noi, ma sono gli studenti stessi che ogni giorno per circa 20 minuti puliscono insieme le aule, i corridoi e persino i bagni, e questo serve ad insegnare il rispetto per gli spazi comuni. E poi un altro concetto fondamentale è il meiwaku, cioè significa evitare di causare problemi o fastidi agli altri. Quindi lasciare lo stadio sporco significherebbe costringere qualcun altro a fare fatica per colpa tua, e nella cultura giapponese questo è considerato molto maleducato. Insomma, lascia un posto ancora più pulito di come l'hai trovato. Dovremmo imparare un po' tutti noi dai giapponesi. Sì, questo quando andiamo per strada, quando andiamo ai concerti, a vedere le partite, insomma quando comunque siamo insieme ad altri cittadini. Dovrebbero esserci più strade pulite, più luoghi per il nostro benessere e anche di tutti coloro che arrivano successivamente. Tra l'altro, piccola parentesi, se da una parte i giapponesi sono stati ovviamente lodati, dall'altra parte le donne giapponesi si sono arrabbiate perché dicono sempre che in casa non fanno praticamente nulla, e qui evidentemente continua ad esserci la famosa disparità di genere che continua ad accendere un forte dibattito. Ma intanto, insomma, il Giappone fa parlare di sé. Vedremo prossimamente come si comporteranno non solo i tifosi ma soprattutto i calciatori in merito chiaramente ai nuovi risultati delle partite.
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
2: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: dito nella piaga, Businessman, insomma, brano che potremmo dire potrebbe essere la colonna sonora di tutti quei lavori, di tutti quegli uffici, di tutte quelle aziende dove da sempre sono presenti, insomma, i famosi businessman. Ma continuiamo a parlare di mondiali. Abbiamo oramai imparato che ci sono 48 squadre, che 12 gironi da 4 squadre ciascuno. Chi avanza? Beh, le prime due di ogni gruppo più le 8 migliori terzi. A quel punto si crea un bel tabellone stile tennis che inizierà dai sedicesimi di finale. Ma più che dei risultati, voglio parlare di un'altra caratteristica, di un'altra peculiarità che si è fatta presente in questi giorni e che ha a che vedere, insomma, con la Bosnia. Sì, perché durante i primi giorni di allenamento e durante le prime partite abbiamo visto, insomma, giocatori che scendono in campo ballando, altri che sbarcano contenuti appariscenti, però emerge un altro protagonista, appunto quello della Serbia e dei suoi giocatori, che hanno deciso, insomma, di occuparsi del caffè, che in qualche modo è diventato co-protagonista della loro permanenza. Infatti hanno portato negli Stati Uniti quella che è la caffettiera più grande del mondo, infatti è stata anche certificata dal Guinness World Record, e la tipica caffettiera in rame serba, nella quale si porta a temperatura l'acqua per poi aggiungere polvere di caffè macinata finissima, e secondo quanto riporta il Post, per esempio, è in grado di riempire 8.000 tazzine. Al momento è in Missouri, dove si trova la squadra bosniaca, chiaramente è considerata un portafortuna, quindi seguirà la nazionale ovunque, anche se ieri non è stata così, non ha portato così tanta fortuna, visto che ha perso con la Svizzera. Chissà che poi la caffettiera e il suo meraviglioso caffè non riescono ad essere più incisivi nelle prossime partite.
1: Torino International.

stiamo avvicinando a quello che sarà ufficialmente il solstizio d'estate. Intanto lasciamo Malika Ayane con Animali Notturni qui su Torino International. Insomma, con questo arriva ufficialmente la stagione estiva, anche se l'abbiamo già percepita attraverso il suo caldo in questi ultimi mesi, e andiamo a scoprire una delle manifestazioni, delle celebrazioni più intense legate proprio al solstizio d'estate, cioè si va a Stonehenge, dove evidentemente questo giorno è davvero speciale, perché Stonehenge non è un monumento casuale, ma è stato progettato dagli antenati con una precisione così straordinaria tra il 3000 e il 2000 a.C. che durante il solstizio d'estate il sole sorge esattamente in allineamento con la Hillstone, cioè la pietra del tallone, e i suoi primi raggi riescono a penetrare fino al centro del cerchio di pietre, riescono ad illuminare il cuore di Stonehenge proprio mentre sorge dietro la Hillstone nella parte nordorientale dell'orizzonte. E questo dimostra che le antiche popolazioni britanniche possedevano delle conoscenze astronomiche avanzate e che il sito ha ancora un'importanza spirituale fondamentale. Infatti ogni anno questo evento riunisce davvero migliaia di famiglie, giovani, turisti, studiosi e curiosi da tutto il mondo. Se l'anno scorso ci sono state 25.000 persone che hanno partecipato tra druidi, pagani, abitanti del posto e turisti, ce ne sono state circa 400.000 che hanno seguito la diretta streaming da casa. Attraverso che cosa? I dati diffusi da English Heritage, un ente che gestisce il sito, che lo apre eccezionalmente in maniera gratuita e che permette di entrare all'interno del cerchio e quindi di gestire questa notte speciale. È uno dei pochi momenti dell'anno in cui è possibile camminare tra le pietre, perché normalmente sono recintate. Quindi la celebrazione inizia domani sera con il tramonto e prosegue fino all'alba del 21 giugno in questa veglia che unisce la tradizione ma anche un po' lo spirito. E allora, se volete assistere e non potete andare chiaramente personalmente, come vi dicevo, l'English Heritage organizza questa diretta streaming gratuita attraverso o il canale YouTube ufficiale o le pagine Facebook di Stonehenge o English Heritage. Verranno trasmesse due dirette separate, una per il tramonto la sera di sabato 20 giugno a partire dalle ore 20 circa, quindi un'ora prima del tramonto, e un'altra per l'alba, il vero momento clou, in quelle che sono le primissime ore di domenica 21 giugno. Attenzione però alle pagine Facebook false che a volte vengono create intorno a questo evento e che soprattutto chiedono dei soldi. L'evento in streaming è assolutamente gratuito e i canali ufficiali sono quelli da parte, insomma, degli organizzatori. Quindi se volete assistere a questo fenomeno, mi raccomando, non perdetevi l'alba in diretta direttamente da Stonehenge.

0: sarà sicuramente uno dei brani che ci accompagnerà nel corso di quella che sarà l'estate 2026, anche perché ci sono tutti gli elementi per considerarlo un successo. Da una parte Merck & Cremont, che sono questo duo italiano di producer da 78 dischi di platino e 18 dischi d'oro, dall'altra ovviamente The Colors e Serena Brancale insieme per questa Partenope, che è un brano che riesce insomma a mixare il funk, le percussioni mediterranee e soprattutto Partenope, la figura mitologica legata a Napoli, che in questo caso riesce ad addentrarsi nel mondo dell'elettronica e anche del funk pop. Bentrovati nell'appuntamento di Mary on the Road, stiamo quasi per concludere la prima ora, però a proposito di tormentoni estivi, di estate, di mare, beh, sappiate che a Santa Margherita Ligure evidentemente i bagnini fino all'anno scorso sono risultati un po' troppo distratti a causa dei loro smartphone e dei loro auricolari. Ecco perché da quest'anno c'è una novità: non potranno più averli, non potranno più utilizzarli, e questa insomma è una normativa che permetterà di non avere distrazione ma di concentrarsi esclusivamente sui bagnanti, proprio per evitare insomma di perdere il controllo di ciò che accade in spiaggia ma ancora di più in mare. E quindi questa è una nuova normativa che per il momento coinvolge solo Santa Margherita Ligure: vietati smartphone e auricolari ai bagnini, se non nei casi ovviamente di salvataggio. Chissà che poi altre normative sempre un po' particolari non giungano più avanti, e come al solito le racconteremo nell'ambito del pomeriggio di Torino International.
1: Dintomi 15 studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
3: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți, totul pentru copiii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: Young from Down Here from a Living Room, una delle nostre novità presentate proprio nell'appuntamento di Maroon Road del venerdì, che adesso si sta per concludere, almeno questa prima ora, attraverso un'altra novità recentissima di un gruppo che si era formato ufficialmente nel 1993, quando andavano tantissimo le cosiddette boy band. Sono americani, arrivano da Orlando in Florida, hanno fatto davvero una parte della musica internazionale con tantissimi successi anche in Italia, sono da sempre stati apprezzati, anche se il paese che li ha maggiormente amati è la Germania. Loro sono 5, EJ, Howie, Nick, Kevin e Brian. Avrete capito che sto parlando dei Backstreet Boys, che tornano al loro pubblico non solo attraverso una serie di concerti in Germania, in quello che è il tour Into the Millennium Homecoming, che sarà alla Merkurspiel Arena di Düsseldorf il 25, 26, 27, 29, 30 settembre e 2 ottobre, ma allo stesso tempo hanno deciso di proporre qualcosa di diverso. E che cosa? Un singolo che diventa anche una colonna sonora di un film che uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi ad agosto, Paw Patrol The Dino Movie. E devo dire che già il loro videoclip ha superato più di 100.000 visualizzazioni in pochi giorni, e a noi non ci resta che ascoltarli e presentarli. Il ritorno dei Backstreet Boys, Bottle Up, altra novità nel pomeriggio di Torino International.
1: This place is amazing.
2: Buckle up, pups.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: Rinviati i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera. Monito di Teheran, sono vincolati alle nostre linee rosse. Raid aerei di Israele nella notte in Libano, 16 morti. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra pochissimo, dopo una pausa. Restate qui con noi.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, venerdì 19 giugno, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in primo piano. I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato, l'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. Il ministero degli esteri di Berna in un messaggio dice che la Svizzera resta disponibile a facilitare il negoziato e che il lavoro preparatorio prosegue senza indicare una nuova data per i colloqui. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse, se cedono daremo una risposta schiacciante, dice il capo negoziatore di Teheran. In Medio Oriente l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta

vertici UE alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Altri paesi stanno lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. E oggi è in corso la seconda prova. Scritta per circa 537.000 studenti. Stanno affrontando l'esame di maturità. Il classico si chiede di tradurre dal latino il manuale di pedagogia e retorica di Quintiliano. La formazione dell'oratore. Allo scientifico nella prova di matematica due problemi. Secondo quanto appreso l'ANSA, uno è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo è uno studio di funzione. La cronaca, due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti in un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. L'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo due bambini che erano nell'area verde con le loro famiglie. Il primo sarebbe riuscito a fuggire, mentre il secondo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza al collo e strattonato violentemente in quello che gli inquirenti descrivono come un tentativo di strangolamento. In chiusura ai mondiali di calcio è già tempo di esame per il Brasile di Ancelotti. I verdi oro affronteranno nella notte Haiti a Filadelfia dopo il pari con il Marocco. La squadra può e deve fare di più, ha detto il CT della Seleção. Entusiasmo invece per gli Stati Uniti, che avranno il match point per passare il turno contro l'Australia a Seattle. Il Messico è prima squadra a qualificarsi ai 16esimi di finale dopo aver sconfitto 1-0 la Corea del Sud. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia e ipoteca la qualificazione. Lo stesso fa il Canada, che supera 6-0 il Qatar. In Italia il parere dell'ANAC chiesto dal ministro Abodi dà il via libera all'ex presidente del CONI Malagò per la guida della FIGC. Si vota il 22. L'Inter conferma l'accordo con Chivu, sarà allenatore nerazzurro ancora fino al 2028. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

è un fiore bellissimo il girasole, così come è un inno, insomma, a quella che potrebbe essere l'estate in arrivo anche da parte di Leo Gassman, qui nel pomeriggio di Torino Internet.

0: National Leogasman che continua il suo tour, c'è già stata la sua prima parte in quella che era il club tour, infatti è arrivato anche a Torino il 6 maggio scorso all'Hiroshima Mon Amour, e poi ci saranno una serie di eventi estivi, il primo è stato in questo giugno a Grosseto e poi proseguirà in altre città come ad esempio il 27 giugno in occasione del Napoli Pride. Allora, seconda ora di Mary on the Road e seconda parte del nostro appuntamento tra una curiosità e l'altra, e una diciamo curiosità arriva proprio da un film, avete presente il Grinch, un film direi cult del 2000, dove insomma c'è stato un grandissimo successo e ringraziamo ancora la capacità di Jim Carrey di riuscire chiaramente ad attrarre spettatori e spettatrici. Bene, sembra che sia confermato il sequel grazie a un po' social condiviso dalla casa di produzione guidata dal regista Ron Howard. Per chi non lo conoscesse, è il famoso Ricky Cunningham, in realtà è un regista favoloso che ha fatto grandissimi film di altrettanto grande successo, e si dice che insomma ci sarà un nuovo capitolo, ne ancora privo di un titolo ufficiale, sarà un concentrato di pura comicità grazie a questa sceneggiatura che è stata affidata ad un trio di autori davvero impegnati e con grandissima esperienza anche per aver firmato altre sceneggiature molto interessanti. Vi ricordo che il sequel del Grinch dovrebbe replicare lo stesso trionfo della prima pellicola, pensate che all'epoca si impose come il maggiore incasso cinematografico dell'anno 2000 negli Stati Uniti e aveva anche conquistato un premio Oscar per il miglior trucco e acconciatura. Allora, per il sequel si spera che ci sia anche Jim Carrey, perché sicuramente è il volto del mostro verde e senza di lui non avrebbe nessun senso riproporre il Grinch. Certo, adesso vedremo più avanti quali saranno altri post e altre indiscrezioni. Certo è che il Grinch ritorna per la gioia e anche un po' per il timore di bambini e di tutti noi.
1: Eu vreau din Sfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții Fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbină cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
2: Torino International.

0: carriera da solista è andata benissimo. Next Summer, Damiano David nel pomeriggio di Torino International, così come sono certa che andrà anche molto bene il nuovo singolo che vi propongo in questo venerdì 19 giugno, perché c'è un'altra novità sempre italiana con un artista che si è sposato da poco, sto parlando di Tommaso Paradiso, che ha deciso insomma di far uscire un altro singolo che racconta di questi amori che ci permettono di sentirci un po' sotto sopra, no? Sono spesso degli amori estivi, delle relazioni che nascono per caso ma che all'improvviso fanno il botto e magari ci lasciano addosso quel senso di vuoto quando non ci sono più. Lui, come vi dicevo, è Tommaso Paradiso. Di recente ha rilasciato il suo album molto intimo e decisamente malinconico dal titolo Casa Paradiso, e questo è il singolo che vi vado a presentare. Agitare Coca-Cola, altra novità qui su Torino International, lui è Tommaso Paradiso.
1: Torino International, la tua radio, la tua città.

La sentiremo più volte, soprattutto se andiamo al cinema a vedere Toy Story numero 5, perché I knew, e c'è Taylor Swift che ha scritto la colonna sonora. E forse la cosa più importante è che è riuscita intanto a ritornare a quelle che sono state un po' le sue sonorità un po' country, ma allo stesso tempo la cosa interessante è che è riuscita davvero a scrivere questo brano in 8 ore, quindi davvero un record. E parlando di Toy Story numero 5, che è uscito ieri nei cinema italiani, beh, successo meritato da parte della Pixar. Intanto ha avuto un enorme seguito da parte del pubblico e di conseguenza degli incassi, perché questo quinto capitolo della saga è una riflessione su quella che è la dipendenza dagli schermi nonostante l'età, ed è un monito per tutti, tant'è vero che i genitori in questo caso fanno veramente una pessima figura. E l'avventura è un bel mix di tensione, buoni sentimenti e anche, come vi dicevo, consigli per i genitori. Quindi la Pixar ha centrato l'obiettivo, forse per alcune cose avrebbe potuto osare di più. Certo è che in un mondo nel quale i bambini sono sempre più connessi e catturati dal mondo digitale, è ancora, insomma, strano vedere dei protagonisti che possono essere bambolotti, che possono essere, insomma, dei mostriciattoli, e che comunque fanno parte dell'immaginario dei più piccoli, visto che spesso proprio i device, il tablet, ecco, fanno decisamente concorrenza ai classici giochi tradizionali. Giochi che però, diciamo, apro un po' questa parentesi, i giochi in scatola in realtà da qualche anno stanno tornando in auge, soprattutto, diciamo, da parte dei millennial, però anche la generazione Z li sta decisamente apprezzando. Dunque, lei era Taylor Swift nel nostro pomeriggio qui su Torino International.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia in apertura al traforo del Monte Bianco. A causa di un veicolo in panne è momentaneamente disposto lo stoccaggio dei veicoli pesanti presso gli autoporti di Aosta e Passy. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 9 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Carrù in fascia oraria 8-18. Per il momento è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Alex Warren, Passenger, alle 16.30 in punto su Torino International. Mentre sta arrivando un nuovo weekend, ricco di appuntamenti, un bel calendario che delle volte è storpio, disarticolo, come si suol dire. Quindi vabbè, me la canto e me la suono da sola. Diciamo che ci sono tanti eventi legati a questo fine settimana a Torino, intanto perché arriva Botanical Groove ai Murazzi, dove sicuramente ci sarà la possibilità di vedere tante piante diverse dal solito. Poi ci saranno i concerti gratuiti della Festa della Musica. Ai piedi della Mole Antonelliana tornano le bancarelle e i workshop gratuiti del Montebello Market. Poi c'è un live gratuito di Cristina D'Avena, quello che è il Summer Village, e gli spettacoli della rassegna teatrale Prato all'inglese al Teatro Carignano, dedicato a William Shakespeare. Nel frattempo, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il Museo Egizio rinnova l'appuntamento con Io Sono Benvenuto e quindi offre l'accesso gratuito in serata, che prevede non solo la visita al museo ma tutta un'altra serie di attività e di performance teatrali. Come vi dicevo, c'è la Festa della Musica ai Murazzi con due giornate di concerti live open, sempre ad ingresso gratuito, e quindi sarà interessante vedere ed ascoltare la musica in un contesto comunque così interessante. E poi, come vi dicevo, c'è anche la possibilità di giocare, perché il Museo Nazionale del Risorgimento ospita la mostra In Gioco, Arte e Gioco del Risorgimento, che è un percorso che analizza proprio il ruolo del gioco e di tutto ciò che è la sua espressione, quindi dall'inizio fino alla fine. Ecco, sarà interessante vedere tra i pezzi in esposizione tanti giochi storici e rari, tanti puzzle risorgimentali e anche bambole e opere d'arte contemporanee. Quindi è una sorta di viaggio nel tempo su quello che può essere l'educazione e anche la memoria collettiva. Insomma, molti sono gli appuntamenti per trascorrere, se si rimane a Torino, un buon fine settimana all'insegna, come sempre, degli appuntamenti e delle novità. Torino.

0: proposito di novità, il 21 giugno non sarà soltanto la giornata legata al solstizio d'estate, ma si celebrerà la giornata mondiale dello yoga. Dovete sapere che dal 2014 ogni 21 giugno si manifesta per questa disciplina che sta prendendo sempre più piede anche in Italia. Sono oltre 6 milioni le persone che lo praticano e adesso lo yoga, devo dire, che è stato riconosciuto come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Non solo perché può essere praticato quotidianamente da milioni di persone in tutto il mondo, si superano addirittura i 300 milioni, ma soprattutto perché è una pratica che si tramanda di generazione in generazione e riesce proprio a permetterci di avere un controllo sulla mente, sullo spirito, sul corpo. Ci sono davvero tantissimi benefici in ogni sfera, quindi dietro ad ogni saluto al sole, dietro ad ogni posizione c'è comunque un tipo di respirazione, un autocontrollo che ognuno esercita sul proprio corpo, sulla propria mente e che permette di liberarsi da preoccupazioni, da tensioni, da pensieri. È una disciplina tra l'altro che non discrimina nessuno, proprio perché è adatto a tutti e a tutte le età. Fateci caso, infatti sono sempre più presenti sessioni, insomma corsi, manifestazioni legate allo yoga, e il 21 giugno sarà la prova di questa disciplina, che potrà essere celebrata in tutto il mondo visto che è la sua giornata mondiale appunto dello yoga.
1: Torino International.

sono due artisti davvero interessanti come Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore, che si stanno prendendo a poco insomma il pubblico e quella che sarà l'estate 2026, anche se questo binomio non lo vedremo in occasione di qualche evento estivo, di qualche concerto di piazza, forse perché insomma Angelina vuole rilasciare tutto in quello che sarà il suo spettacolo Nina canta nei teatri d'estate, no? Quindi vuole privilegiare questo tour esclusivo, e poi perché sappiamo che Marco Mengoni è in pausa dagli stadi, dal tour nei vari palazzetti d'Italia ed Europa, e quindi ha deciso di dedicarsi ad altri progetti. Quindi non ci saranno le classiche ospitate in piazza, però è bello sapere che questa estate sarà accompagnata comunque da loro e soprattutto da un ritorno come quello di Angelina Mango. Passiamo ovviamente adesso ad una novità, un'altra di quelle che vengono presentate in questo venerdì 19 giugno, con un artista incredibile. Lo vedremo tra l'altro sul palco di Milano i prossimi 14 e 15 luglio in occasione del suo The Romantic Tour. Sto parlando di Bruno Mars, che ha deciso ancora una volta di lanciare da questo The Romantic, questo album, un altro singolo che è una bella canzone d'amore, ricca di suggestioni e che racconta di quanto l'amore sia difficile da trovare e di come tra l'altro vada protetto. 16:45, altra novità, Bruno Mars, Oh My Soul.

Ellie Goulding, che è tornata con questo singolo Black Prada Dress a pochi giorni, insomma, da quello che è stato l'annuncio del suo sesto attesissimo album in studio, I Know Too Much, che uscirà il prossimo 4 settembre. È il momento di dare spazio a Nick, anche perché oggi è venerdì e sicuramente ci sarà la classifica, e di ritrovarvi lunedì per un nuovo appuntamento di Merundo Road a partire dalle 15. Intanto vi auguro ovviamente una buona continuazione e un buon inizio di fine settimana, ma ancora di più una buona estate, perché vi ricordo che il 21 giugno arriva ufficialmente il solstizio d'estate alle 10:25 ora italiana, e quindi sancirà l'inizio di questa nuova stagione e regalerà il giorno più lungo e la notte più breve dell'anno. Sarà il momento in cui segneremo diciamo che il nostro emisfero boreale raggiungerà la sua massima esposizione alla luce solare, quindi un evento astronomico che permette di iniziare ufficialmente la stagione estiva, regalandoci la giornata più lunga dell'anno in termini di ore di luce. Poi da qui ci sono tantissimi riti che vengono praticati, come l'accensione del fuoco, la raccolta delle erbe magiche, l'acqua di San Giovanni, la meditazione all'alba al tramonto, insomma scegliete voi quella più giusta per favorire una ricarica di energia e soprattutto un rinnovamento interiore. A voi tutti una buona serata come sempre e vi aspetto lunedì. Ciao da Maria Teresa e buon inizio estate!

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Rinviati i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera. Monito di Teheran, sono vincolati alle nostre linee rosse. Raid aerei di Israele nella notte in Libano, 16 morti. Meloni, 18 leader UE, attuare le norme sui rimpatri. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato, l'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. Il ministero degli esteri di Berna in un messaggio dice che la Svizzera resta disponibile a facilitare il negoziato e che il lavoro preparatorio prosegue senza indicare una nuova data per i colloqui. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse, se cedono daremo una risposta schiacciante, dice il capo negoziatore di Teheran. In Medio Oriente l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise nei raid. L'IDF rende noto che 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi stanotte in uno scontro a fuoco con Hezbollah nel sud del Libano. Ora tutto il paese deve bruciare per ogni lacrima di madre israeliana. Piangono 1000 madri libanesi, afferma il ministro della sicurezza nazionale israeliano. Cambiamo argomento, un'implementazione

Formazione dell'oratore. Allo scientifico nella prova di matematica due problemi. Secondo quanto ha appreso l'ANSA, uno è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo è uno studio di funzione. La cronaca, due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti in un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. L'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo due bambini che erano nell'area verde con le loro famiglie. Il primo sarebbe riuscito a fuggire, mentre il secondo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza al collo e strattonato violentemente in quello che gli inquirenti descrivono come un tentativo di strangolamento. In chiusura ai mondiali di calcio è già tempo di esame per il Brasile di Ancelotti. I verdi oro affronteranno nella notte Haiti a Filadelfia dopo il pari con il Marocco. La squadra può e deve fare di più, ha detto il CT della Seleção. Entusiasmo invece per gli Stati Uniti, che avranno il match point per passare il turno contro l'Australia a Seattle. Il Messico è prima squadra a qualificarsi ai 16esimi di finale dopo aver sconfitto 1-0 la Corea del Sud. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia e ipoteca la qualificazione. Lo stesso fa il Canada, che supera 6-0 il Qatar. In Italia il parere dell'ANAC chiesto dal ministro Abodi, dal via libera all'ex presidente del CONI Malagò per la guida della FIGC. Si vota il 22. L'Inter conferma l'accordo con Chivu, sarà allenatore nerazzurro ancora fino al 2028. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione. Absolutely.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
0: Torino International.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: What time is it?
5: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
6: Summer is happiness.
7: Summer's coming up.
8: Summer is one of my favorite times of year.
5: Summer is here. Summer is here.
9: Happy summertime.
5: I'm my number one station.
10: Torino International.
11: Torino International.
12: DJ Nick presenta clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

0: Sono le 19.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Rinviati i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera. Monito di Teheran, sono vincolati alle nostre linee rosse. Raid aerei di Israele nella notte in Libano, 16 morti. Meloni, 18 leader UE, attuare le norme sui rimpatri. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato, l'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. Il ministero degli esteri di Berna in un messaggio dice che la Svizzera resta disponibile a facilitare il negoziato e che il lavoro preparatorio prosegue senza indicare una nuova data per i colloqui. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse, se cedono daremo una risposta schiacciante, dice il capo negoziatore di Teheran. In Medio Oriente l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise nei raid. L'IDF rende noto che 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi stanotte in uno scontro a fuoco con Hezbollah nel sud del Libano. Ora tutto il paese deve bruciare, per ogni lacrima di madre israeliana piangono 1000 madri libanesi, afferma il ministro della sicurezza nazionale israeliano. Cambiamo argomento, un'implementazione rapida nelle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è quanto chiedono Giorgia Meloni e Matt Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei indirizzata ai vertici UE. Alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Altri paesi stanno lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. E oggi è in corso la seconda prova. E oggi la seconda prova scritta per circa 537.000 studenti. Stanno affrontando l'esame di maturità. Al classico si chiede di tradurre dal latino il manuale di pedagogia e retorica di Quintiliano. La formazione dell'oratore. Allo scientifico nella prova di matematica due problemi. Secondo quanto appreso l'ANSA, uno è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo è uno studio di funzione. La cronaca, due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti in un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. L'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo due bambini che erano nell'area verde con le loro famiglie. Il primo sarebbe riuscito a fuggire, mentre il secondo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza al collo e strattonato violentemente in quello che gli inquirenti descrivono come un tentativo di strangolamento. In chiusura ai mondiali di calcio è già tempo di esame per il Brasile di Ancelotti. I verdi oro affronteranno nella notte Haiti a Filadelfia dopo il pari con il Marocco. La squadra può e deve fare di più, ha detto il CT della Seleção. Entusiasmo invece per gli Stati Uniti, che avranno il match point per passare il turno contro l'Australia a Seattle. Il Messico è prima squadra a qualificarsi ai 16esimi di finale dopo aver sconfitto 1-0 la Corea del Sud. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia e ipoteca la qualificazione. Lo stesso fa il Canada, che supera 6-0 il Qatar. In Italia il parere dell'ANAC chiesto dal ministro Abodi, dal via libera all'ex presidente del CONI Malagò per la guida della FIGC. Si vota il 22. L'Inter conferma

0: @torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino sole prevalente su tutte le regioni con qualche nube su Brescia, nel pomeriggio instabilità sui rilievi di Piemonte, Liguria e Lombardia, in serata e nottata migliora con cielo sereno ovunque salvo residua nuvolosità sul Friuli Venezia Giulia. Al centro ampi spazi di serena al mattino su tutti i settori, nel pomeriggio qualche rovescio sparso sulla Toscana e isolato sull'Umbria, tempo invariato altrove, rassereno ovunque nel corso delle ore notturne. Al sud e sulle isole, tempo stabile e soleggiato nel corso delle ore diurne, qualche addensamento in più sulle zone interne nel corso delle ore pomeridiane, poche variazioni tra serata e nottata, salvo un innocuo disturbo nuvoloso sul Molise, temperature minime e massime stabili o in rialzo da nord a sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

peste oameni printre care nu mai pot.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: Rinviati i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera. Monito di Teheran, sono vincolati alle nostre linee rosse. Raid aerei di Israele nella notte in Libano, 16 morti. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra pochissimo, dopo una pausa. Restate qui con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Trovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Notizie che arrivano dall'estero in apertura. I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato, l'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. Il ministero degli esteri di Berna in un messaggio dice che la Svizzera resta disponibile a facilitare il negoziato e che il lavoro preparatorio prosegue senza indicare una nuova data per i colloqui. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse, se cedono daremo una risposta schiacciante, dice il capo negoziatore di Teheran. In Medio Oriente l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise nei raid. L'IDF rende noto che 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi stanotte in uno scontro a fuoco con Hezbollah nel sud del Libano. Ora tutto il paese deve bruciare per ogni lacrima di madre israeliana, piangono 1000 madri libanesi, afferma il ministro della sicurezza nazionale israeliano. Cambiamo argomento, un'implementazione rapida nelle norme sui migranti inclusi gli hub nei paesi terzi, è quanto chiedono Giorgia Meloni e Matt Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei indirizzata ai vertici UE. Alcune iniziative sono già operative come la cooperazione tra Italia e Albania, altri paesi stanno lavorando per attuare le nuove possibilità compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner, incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. E oggi è in corso la seconda prova. E oggi la seconda prova scritta per circa 537.000 studenti. Stanno affrontando l'esame di maturità. Al classico si chiede di tradurre dal latino il manuale di pedagogia e retorica di Quintiliano. La formazione dell'oratore. Allo scientifico nella prova di matematica due problemi. Secondo quanto ha appreso l'ANSA, uno è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo è uno studio di funzione. La cronaca, due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti in un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. L'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo due bambini che erano nell'area verde con le loro famiglie. Il primo sarebbe riuscito a fuggire, mentre il secondo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza al collo e strattonato violentemente in quello che gli inquirenti descrivono come un tentativo di strangolamento. In chiusura ai mondiali di calcio è già tempo di esame per il Brasile di Ancelotti. I verdi oro affronteranno nella notte Haiti a Filadelfia dopo il pari con il Marocco. La squadra può e deve fare di più, ha detto il CT della Selezione. Entusiasmo invece per gli Stati Uniti che avranno il match point per passare il turno contro l'Australia a Seattle. Il Messico è prima squadra a qualificarsi ai 16esimi di finale dopo aver sconfitto 1-0 la Corea del Sud. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia e ipoteca la qualificazione.

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino Internet.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
5: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi ci spostiamo nella zona parte europea, quindi nel napoletano, perché abbiamo il telefono Stessi. Ciao Stessi.
6: Ciao Cosimo e ciao a tutti.
5: Ciao, allora, vero nome Anastasia Celio, come mai, da dove nasce esatto. Questo nome Stessi?
6: Cosimo, in realtà Stessi nasce in maniera molto semplice, cioè tra me e la mia migliore amica, insomma eravamo adolescenti, e Anastasia è un po' lungo, no? Se lo vuoi dire velocemente ci metti un po' di tempo, quindi io dissi, fai una cosa, proviamo con Stessi, e da lì lei fu l'unica da sempre a chiamarmi solo lei Stessi. Okay. Ho scelto poi di mi piaceva e l'ho scelto proprio come nome artista.
5: Quindi è un diminutivo proprio del nome, non ci ho pensato a questo.
6: Sì, Stessi è un po' quella, è un napoletano internazionale, quindi mi suonava un po' così e quindi ho detto mi piace, lo scelgo. Molto semplice, insomma.
5: Oggi presentiamo il tuo singolo, che è il tuo nuovo singolo, appunto, che è Scavaz. Io quando ho letto il titolo ho detto ma che lingua è? Perché leggevo scavese, no? Scavese. Poi dopo quando ho letto la traduzione che è scalza, ho detto no, ma questo è il mio dialetto, quindi Scavaz.
6: Esattamente, Scavaz con l'accento sulla A, esatto, l'hai detto benissimo Cosimo.
5: Eh beh, sono di parte, no?
6: Sì, sì, sì. Esatto, sì. E, sì, Scavaz in realtà non è solo una canzone, ma è veramente un testo molto biografico per me, perché è un viaggio proprio interiore, ed è un invito comunque a superare i propri limiti, no? A non fermarsi anche appunto quando il cielo non è blu. Quindi è questo, è molto molto biografico. Infatti sono felicissima perché fino ad oggi insomma non ho mai fatto uscire un brano, diciamo, che parlasse proprio di me, no? Della mia esperienza. E sono felice perché sta dando ottimi risultati, insomma la gente piace, quindi sono felice di questo.
5: Anche perché appunto già dal titolo ti mette proprio a nudo, quindi camminare scalza è proprio il contatto, esatto. Il contatto con la natura.
6: Esattamente, è preso in pieno proprio il significato.
5: Ok, questo singolo è una collaborazione appunto di Papik e Stessi, quindi una nuova collaborazione, un nuovo progetto.
6: Sì, diciamo. Allora, questo, il progetto è Stessi, i Papik sono gli esecutori materiali dei brani, quindi i musicisti, e oltre insomma ad essere i musicisti dei brani, c'è quindi una questione appunto di ecco, collaborazione musicale, lavorativa anche appunto, c'è proprio una familiarità, un rapporto che ci vogliamo speciale, ci vogliamo molto bene, perché Paco Di Maso, che è il mio produttore, scrittore e compositore dei brani, sono come fratelli, Nerio, Poggi e lui, no? E Paco. E quindi ti conosco da più di 30 anni e siamo una famiglia.
5: Allora, io direi andiamo a sentire Scavaz, così poi dopo parliamo anche un po' del videoclip, ok?
6: Certamente, vai.
5: Buon ascolto, Scavaz, Stessi.

0: Molfano.
1: Siamo tornati con Stessi, abbiamo sentito questa canzone anche appunto è cantata in napoletano, quindi però un napoletano molto moderno, perché musicalmente è un suono molto attuale, no? E normalmente quando si parla di musica napoletana si pensa a neomelodico, in questo caso assolutamente non è così, perché il pop, che poi è, diciamo, è più R&B.
2: Esattamente, esatto, sì, R&B soul. E sì, ha quel tocco anche di internazionale, perché mi piace molto combaciare il napoletano con l'inglese, perché non so, suona bene, no? Perché diciamo che il napoletano è molto gruoso nelle canzoni, tanto quanto l'inglese. Quindi è bello, insomma, fare questo connubio, mi piace tanto.
1: Sì, sì. Ci sono altre canzoni nel passato, appunto, che tu, prima di far uscire questo brano, hai fatto già uscire. Volevo nominarne qualcuna. Ad esempio, il tuo primo album è stato Catch Up, dove appunto c'è successivamente il brano Mezza Gente.
2: Benissimo, sì. Okay. Sì, Mezza Gente appunto parla, ecco, della solitudine, no? Da come si legge il testo, e la solitudine comunque è quel momento in cui pensiamo, sogniamo, riflettiamo, parliamo con noi stessi, quindi in quei momenti può diventare quasi un'amica, no, Cosimo? Sì. Ci mette proprio davanti alla nostra essenza e a quello che siamo davvero. Poi chiaramente ci sono tante sfumature della solitudine, c'è chi la sceglie perché magari si sta bene, chi ama stare, ecco, con se stesso, trova un suo equilibrio, e poi esiste anche la solitudine più pura, quella più difficile, che prima o poi tutti attraversiamo, quindi sentirsi soli anche in mezzo alla gente, appunto.
1: Nel nuovo progetto, appunto, di quest'anno, cambi etichetta e sei con l'Alma Music, e c'è un'altra canzone che è uscita poco prima di Scouts, è Per un momento.
2: Esatto, sì. Sì, Per un momento, vabbè, a me piace tantissimo quella. È una canzone appunto d'amore. Sono quelle cose in cui tu pensi in un attimo, no? Quindi per un momento. E appunto in qualsiasi momento pensi alla persona che ami, ti accontenti anche solo di pensarla un momento. E quando ami, appunto, ti accontenti di quel momento.

0: È giusto così. So che queste due canzoni però anticiperanno un album che non si sa ancora quando uscirà.
1: Allora, l'album, Cosimo, ti spoilerò, che uscirà probabilmente verso ottobre.
0: Ok, quindi facciamo passare l'estate con i singoli, assaporeremo questa uscita.
1: Esatto, sì. Dobbiamo ancora scegliere il titolo, quindi
0: è la domanda che volevo
1: fare. Mi avrebbe fatto piacere. Esatto, volevo spoilerarlo, però purtroppo siamo in fase di decisione. I pezzi ci sono, però il titolo ci stavo pensando.
0: Ma è sempre quello l'ultimo che poi viene cucito sopra, in base poi alle emozioni, in base alla cosa che magari più ha un significato in tutte le canzoni, quella che poi sarà e poi il titolo dell'album. Quindi è giusto che viene scelta poi con calma, senza avere fretta.
1: Sì. Poi esce random, così. Come quando Paco scrive i testi, non lo so come fa, li scrive in 5 minuti, proprio di getto, di pancia.
0: Comunque, questa è la bravura, quindi.
1: Sì.
0: Allora, io stessi ti volevo ringraziare tantissimo di averci fatto sentire Scavato e di averci fatto anche camminare insieme a te, Scavato, perché comunque abbiamo messo anche noi i piedi a terra, aver sentito la temperatura della terra, oggi come oggi un po' più calda, perché comunque sta cominciando a fare caldo abbastanza, però almeno abbiamo viaggiato con te nella natura.
1: Cosimo, io ringrazio io di per questa occasione, veramente per me è bellissimo comunque sempre parlare, conoscere persone anche appunto che se ne intendono, e anche attraverso le radio parlare appunto con le persone, no? Quindi è comunque una conoscenza piacevole e ti ringrazio veramente
0: e
1: mi fa tantissimo piacere che che ti piace il brano soprattutto.
0: Beh, quello è il minimo. Io ti ringrazio te perché veramente parlare poi della mia terra, parlare di queste emozioni, no? Che di sentire anche nel linguaggio che mi ricorda i posti dove ho vissuto le vacanze d'infanzia, e quindi per me è tanto.
1: Sì, e poi dai, qualche volta puoi ritornarci, magari ci incontriamo.
0: Ma
1: mi sarebbe un piacere.
0: Ci sono venuto 2 anni fa, non hai detto che non ritorni, quindi.
1: Ah, ok, quindi ogni tanto ti fai un giro, insomma. Ottimo.
0: Io intanto ti ringrazio tantissimo di averci presentato Scavos e di averci raccontato un po' della tua storia musicale.
1: Grazie a te, Cosimo, e un saluto a tutti.
0: Ciao stessi, alla prossima.
1: Ciao, alla prossima, a presto. Un abbraccio.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sole la
2: Stagge. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: DJ Nick presents The Best Hits. Only at Radio Torino International.

0: È l'una e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stazione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio. Get up. Countdown.
4: DJ Nick gives you the best